0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio.
0: Andiamo?
2: Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire.

0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è il
0: Andiamo?